cielo. Passanja sehlale occupy. Kuchu kuchu kuchu kuchu kuchu. Betum tuano yelo.

0: Kosha.
1: Zalanda so.
0: Zalanda so.
1: Tut kada.
0: Ikube.
1: Ichapizi.
2: Sawara iki.
1: Zalanda so.
2: Zalanda so.
0: Ikube.